xol bu amul tomb ci leer seytaan ni ci biir di fuur fum ko yabal mu dal di buur rajimi bajjo jekkunam.

0: baytal gey di mag nek ci Touba bay mbay badian di mag nek ci Touba soda bax di rek nek ci Touba ke mam gor gey rek la nek ci daru baxum sonu yasin jaw di sonu nek ci keur assane kan ñu tagge bay daru gey dal wañe kun alar ba nik dem ci daru baxum bay daru gey nak tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci daru baxum lañ koy denc tay ji 11h ci suba tay ji dal di alhamis lañ koy defalep te daru baxum amono nak jomben fukat ak jurom serigne lat mbake nek ci touba lewet modou awose nek ci gerlek mben sey mag ci nakaru ndey magat sey ci ndimb fall ak modou job sey nek ci touba guy mbinn modou sey ci touba serigne abdou ndjay nek ci daru ndjay modou an ndjay ci ndatu sang wad ci jokul ak serigne galas ndjay nek ci daru ndjay bay serigne seydi bay nek ci touba fatou seydi dom nek ci touba ndey sey dom la ci touba ñom ñep ñu tagge soxna ndjoba sey nak wañe ko na dal niki dembu alarba ci ciey ndop ko dem ci touba baqiya soxna ndjoba sey nak ak ñanam dal ëlëk lay doon aljuma ci ciey amono juroom fukat bu wañe ko ñu del diko jaale nak serigne lat mbake touba lewet diko jaale nak modou awsey gerle diko jaale suñu wajur suñu xarit suñu wolale bay ndam sey ciey ak njabot gep wa ciey yep ñi leen koy jaale serigne modou abdoulaye mbake mom serigne mustapha bassirou serigne cheikh mbake mom serigne mustapha ablatif serigne mustapha mbake ablatif serigne bassirou mbake imam mom serigne abdou hakim ci daru salam tip serigne bati mbake maire de daru salam tip soxna mambu sossar nek ci xadama ak son ami job du gor ci patu son mbay ndjay du gor ci patu son mbenn gay dom ci patu seigne bassirou lo daru salam tip seigne moussa job seul la nek ci touba touba ndiarem pakki dongo yele dekk mom seigne moussa job seul la nek ci touba ndiarem pakki dongo yi bolem dongo yi seigne moussa bassirou ñom ñep ñoo bolo nak di tagge soxna mariam job mom seigne moustapha bassirou kon nak ki wagne ko moy soxna mariam job mom seigne moustapha bassirou wacc na liguey dal alarba biñu wess ci touba ndiarem denc nañ ko ci bis ba ci touba bakhia waye nak ñaan gi mom nenañu euleuk aljuma lañ koy ñaan la yalla ci touba ndiarem amono timrat bu manke job ñaar muy 93 ans
1: Sport, info, culture, société, économie, éducation.
2: Radio Sénégal International, tout le monde sauf.